0: No.
1: Sarà un segreto incrociato con le parenti. Non è un segreto incrociato con le parenti. Non è un segreto incrociato con le parenti.